mai, mila mai, mila mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alesa ki ia lima

Se mai li talonga kuna la Sharks male Newcastle Knights. Manu malo le Sharks lua se fulu ai. Ile se fulu male valu Newcastle Knights. Talonga le Sydney Roosters male Melbourne Storms. Ile aso farwaile su malfitu lea na mawaya tunei. Manu malo le Sydney Roosters fulu male faa. Ile ono ale Melbourne Storms. Se mai talonga le aso nanafi. Canberra Raiders ta alo male Rapiders. Tolu se fulu male faa na malo ale Green Machine. Canberra Raiders ile lua se fulu male fa ale la piti pole Sydney Rabbitohs ile afiafi lava le astona ina nafi ya le sa alo joili tato New Zealand Warriors amaise bobo ma lor ta alo ma lo foi ya le saili malo manu malo na New Zealand Warriors lua se fulu ile se Georgia Dragons ile se fulu male lua lua se fulu se fulu male lua Ma nei e le talonga, fatumulia le au lango lango. E ui lava i le maru nu ma le timu, ia ae sa maitawina lava i le lango lango a se tatou tunu i le tatou au. E tō tasi lava ia, ia e tasi a ia, ia peo nei le aswana nafi. Se e mai ni talonga Canterbury Bankstown Bulldogs le aswana nafi, ma le West Tigers. O ka se malolo le asa whekai ma le West Tigers le aswana nafi. Tono su malua, manu maloa le Bulldogs ile le ai a le West Tigers. Ile so lava ia le awuli ana le la lesa ta aloa le Cocos Titans, ma le mani si igos, manu maloa le Titans le sunga ia tino ma le vaenga, tono se fulu ma le valu, ile tono se fulu ma le lua a le mani si igos. Ile so fo ile le fefia na le la le sa ta aloa ile Dolphins male Cowboys manu malo le Dolphins tolus fu male ono ile se fulu male ono yo aina ya pe ona ifo di ta longa ale tato NRL ile neva yaso Fatulanga no tato valu pito ilunga ya number one Penrith Panthers Se e tulanga lua New Zealand Warriors to Maupea O le Sydney Roosters tulanga tolu Cornilla Sharks e tulanga fa Tulanga lima o le Dolphins Tulanga ono Newcastle Knights Tulanga fitu South Sydney Rapiders Ma le tulanga valu se e mai ai le Cowboys Talonga na, pe ona iai, ia le tato NRL, le nefo i vai aso, ia o whanga solo ai, ia o pete pitinga, ma mate matenga, ia po ai lava le nasa e tāpua i le nefo i aso. Ai whaftai, ia o loo maua pea, le malosi a le tato New Zealand Warriors, whatuma wina i le tūlanga lua. Take a look at myself. Tato wanga i mai no lea i le lakapi uni pe ona ia i le nei vai aso vai aso lo na nua al whanga solo ina o le Nations Cup vai aso lo ntolu o le whanga solo nga le Nations Cup pe ona silfia i so se tafa o le kelope ia tato wamata mai i le taalonga le asto na i sifun male valu o yulai le aso na nafi le sa ta aloa i lau All Blacks le sunga ia adi sovea male vahenga au ia le sa ta aloa i malai Eden Park wha vau malo male au ma losi ai lani o lo numero tolu fa solongo au le lalo langi ele talonga la lea mai tau atu fi nau ma losi jam fai mai ai lani ma sanin ma lulu pe te iane ele tu ua lava fa po e vanga ele All Blacks io e reni malvaenga ia le tatu malai fa va malo ia malu pui puia ia le tatu malai se a se a na malu o se mua folau I unga lao talonga ia i lea so tonai po lea so na nafi. Manu malo le New Zealand All Blacks fast fulu ai i le lua se fulu male tasi a ai e lani. In malai fa'a malo Eden Park. Talonga ia pani mfalani le sa ta alo i lea so na nafi. Manu malo falani ia ia pani fast se fulu male lua i le se fulu male lima a ia pani. Talonga Australia ma Italia Manu malo Australia lima se fulu male fitu i le se fulu a Italia. Ile so sa ta alo ile ta yao na le la ile awa fiti ma Skotilani manu malo Skotilani tolu sumo tolu ile se fulu male fitu a fiti talonga Afrika i saute ma walese ya manu malo Afrika i saute fast fuma tolu ile le ai a walese talonga Argentina ma Engelani manu malo ai Engelani tolu se fulu male tasi ile lua se fulu male fa a Argentina I unga ngā talonga le tato Nations Cup in whanga solo

a me se fo i a au pito i lunga au mahalo losi i ole tamu sanga pei ona iai i a ile nei fo i vai tau mas tuana ta se la ole pasifika le ole filo filo ai i a ile fa tu langana o tato au wana ole au lava fiti a ole to tele i a o pei ona tamu fai maile tato manu sa moa e ui ole tau lau ole fa moe moe Mori sirifia li tamu fainga tato manu sa moa lesa iai Tolu se fulu male valu manu malo over menia Ili tato manu sa moa ili tolu se fulu male fitu Tasi bele ai sa vai Ia li tamu fainga li manu sa moa lono winga Ua li tau lau wale faa moe moe Lua ia tato fai ina talu maile vai aso ntenei Ta longa mata ina madoja Ae le voi wase e mai li ta longa ma Romania Ia ele mai mai voi malontia a Romania ia Ia ma mawa ma lolo ai le tatou manu Samoa i lenei foʻi vaiaso tatou talitania lea ua le faagasologa o le faigamalaga a le manu Samoa i lenei foʻi vaiaso ia po o fea le a agaʻi ai le isi tatou taumafaiga a agafua nei

0: Pataro fa tatu walau si tele tus paia sa rongai. Si ko mulu ya mulai fono. Sa no ya.
1: Kam paia tu si di sen. Paulo.
0: Paulo.
2: Ia wala mege, pao me talia. Mulai fono, ia malona pa tai. Ia talia o Paulo. O le tala Paulo o lo fai le kare te Filippi, o lo mo le Filippi e kou feu pua iwa.
0: Filippi e tolu feu pua iwa. I... Faftai. Tai mulai fono, faftai sa mo le Fisiri. Sa no mai mulai fono.
1: Ai fai mai le lofoi di fiena na pala umi. Ai fai mai le lofai ki ki ea na kala
0: Pa wang maja suru usi liang lai fono O ai e fai mai O le lofa e ufi ufi ai Ufi ai ya, ang sala ha?
1: Na kala umma
0: O iang sala umma, ah, ere wang sala tele ha Ia, o le lofa e ufi ufi ai Ang sala umma o ai ana i upu